0: Jenny, perché Jenny, oh, ni perché Jenny, fagli la parità fondo. Ni perché Jenny, ni perché Jenny, oh, ni perché Jenny, ni fagli la parità fondo.
1: Tsopano, ti kupasirani sewero, lanzeru nkupangwa. Mutu wa sewero latulero, ndipiringu piringu nguanjuchi ya kuluma ndiyo yako.